0: ma non verrà, che pare, qui l'aspetta, lo è vano, ove, perché, di questo sapevo altrove,
1: ordine alla trice,
0: sempre ne sfuggirà di mano,
2: parte in basso, al culo lo sguardo e noi fermo,
0: e di

0: avanti!
1: E via!
0: Tu, Serenoco!
1: E Oscar, tu sei?
0: Qual villania!
1: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa?
0: Il conte qui?
1: Che? Dove?
0: Lui!

0: Vado, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, è il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Di che?
0: Lave qualcuno!
1: Che volete che sia?
2: Lo chiedo a voi.

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
2: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ho questa serva, più che non turba me, turba noi stesso.
0: È vero,

0: Vedrem senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Corre, sarebbe il toglio, ma la dama l'onore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare o stesso a prendere l'occorrente. Attendete pur qui, ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirmi correte. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: scoprir voi stessa. Adeggio!
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancarlo il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto che lo chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udentemi tranquillo.
2: Ah, non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vedeva lasciar. Per questa sera una burla innocente di fa si disponeva, ed io vi giuro che l'onore e l'onestà...
0: Chi è dunque?

0: fanciullo.
1: Piero, Piero.
0: Oh, e mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco...

0: malpaggio rinchiuso.
1: Fu sol per provarvi,
0: ma tremiti palpiti.
1: Fu sol per provarvi,
0: non fuori, ossi barbaro.
1: E piegare

0: quiete quali lei più vi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non a mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
2: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi carne, ossa e pelle. Se mangian come noi,

0: che cosa c'è?
1: Guardatevi! Se visto qui intorno un altro ceppo messicano.
2: Dove
3: andate? Il segnale!
0: Ascoltate! Che sarà questo?

0: l'opéra sur France Musique.
1: Vilipeso, reietto, dal Senato, da Genova, qui vibro l'ultimo strale prima di fuggire, qui libro la sorte tua.